0: si continuerà ad andare avanti portando avanti i propri ideali di inclusione, di gioia, di pride, appunto, per quello che si è, perché vivere nella paura sarebbe far vincere quelli che insomma non accettano l'esistenza della comunità. Spero anche con un po' più di interesse politico e affermazione politica.
1: La comunità queer di Berlino e non solo prova a reagire con resilienza e con orgoglio, quel pride oggi più necessario che mai per non lasciare che siano la paura e l'odio ad avere l'ultima parola. Roberta Aita era lì davanti al palco alla Porta di Brandeburgo sabato sera quando il Christopher Street Day di Berlino è stato interrotto e la folla è stata fatta evacuare. Il motivo? Abdul Balut, un 21enne radicalizzato nell'ambiente islamista e già noto alle autorità, aveva diretto un furgone contro la folla, provocando una vittima e 29 feriti. L'attentatore è stato ucciso il giorno successivo durante il tentativo di arrestarlo. Nella puntata di oggi di Cosmo Italiano ricostruiamo l'accaduto e le reazioni politiche, ascoltiamo la testimonianza di chi quella sera era presente e cerchiamo di capire perché i programmi di prevenzione e deradicalizzazione ai quali il giovane era stato affidato non sono riusciti a impedire la tragedia. Con voi c'è Francesco Marzano. Partiamo dai fatti, qui con me in studio c'è Cristina Giordano. Cristina, quali sono le ultime novità sulle indagini?
2: La notizia di oggi è che la polizia ha trovato sul cellulare di Abdul Balut un video che chiaramente lo collegherebbe al terrorismo islamista. Nel video una persona incappucciata presta giuramento di fedeltà al gruppo Stato Islamico. Al momento in cui stiamo registrando il podcast non è chiaro se la persona sia Abdul oppure no. Ricordo comunque che Abdul Balut era cittadino tedesco di origini libanesi, nato e cresciuto a Berlino. La madre avrebbe ottenuto la cittadinanza nel 2002. Nonostante però avesse solo 21 anni, era già stato classificato dalle autorità tedesche come soggetto islamista ad alto rischio, radicalizzato fin da quando aveva 16 anni, età della prima condanna per estorsione con violenza e lesioni personali a un compagno di classe.
1: Sarebbe quindi l'ulteriore conferma di quel che già era emerso poche ore dopo l'attentato?
2: Esatto, confermato tra l'altro anche dalla Procura Generale Federale che ha preso in mano il caso. L'anno scorso Abdul Balut avrebbe tentato più volte di unirsi alla milizia dello Stato Islamico. Il 24 luglio di un anno fa sarebbe stato infatti arrestato in Libano, dove a quanto pare ha scontato 3 mesi di carcere per istigazione a conflitti religiosi. Una volta rilasciato sarebbe poi nuovamente stato arrestato all'aeroporto di Berlino a novembre.
1: Un arresto che poi ha portato a una sentenza di cui ora si discute molto.
2: Sì, Abdul Balut il 12 maggio 2026, quindi un paio di mesi fa, è stato condannato in Germania dal Tribunale Amministrativo di Tiergarten a una pena detentiva di 1 anno e 10 mesi. Al momento dell'attentato si trovava però a piede libero perché gli era stata concessa quella che viene definita libertà condizionale preliminare, formula che si applica quando i tribunali scelgono di valutare solo in un secondo momento se la pena possa essere definitivamente sospesa con la condizionale oppure no. Balut aveva solo l'obbligo di partecipare a un programma di deradicalizzazione e questo nonostante i giudici lo avessero condannato per tentata adesione all'ISIS, propaganda a favore dello Stato Islamico e preparazione di un reato grave per la sicurezza dello Stato.
1: Quindi reati molto gravi, come sì. Mai però si parla di diritto minorile visto che aveva 21 anni?
2: Nella sentenza il tribunale spiega anche che Balut al momento del reato era equiparabile a un minore, in tedesco heranwachsende, adolescente, tra i 18 e i 21 anni, è infatti il giudice a decidere se applicare il diritto minorile o quello per adulti. In questo caso appunto si era deciso per il codice minorile perché secondo chi lo ha giudicato è stato ritenuto, cito, persona ancora in fase di sviluppo che presenta ritardi di maturità recuperabili.
1: Era sotto osservazione?
2: C'era una sorveglianza a distanza ma era soprattutto telefonica. Nonostante ciò abbiamo visto però che è riuscito a compiere l'attentato e proprio per questo motivo si è aperto un acceso dibattito in Germania. Il ministro ministro dell'interno Alexander Dobrindt, sostenuto poi dai politici dell'Unione, vorrebbe introdurre regole più severe per soggetti potenzialmente pericolosi come appunto Balut. In generale si discute se serva o meno una riforma delle pene detentive minorili, oppure per esempio usare il braccialetto elettronico come strumento di sorveglianza per soggetti ad alto rischio. Ad oggi, secondo quanto si legge sulla stampa tedesca, in Germania ci sarebbero almeno 155 islamisti a piede libero.
1: E che si può dire dei complici?
2: Si ipotizza che sul furgone appunto con Abdul Balut ci fossero altre due persone, un cittadino iraniano sarebbe stato fermato domenica e poi rilasciato, di più per ora non si sa, mentre ovviamente si cercano tutti i tasselli per ricostruire il caso.
1: Cristina, veniamo alle reazioni politiche che sono state molto forti.
2: Sì, Merz ha ovviamente rivolto un messaggio alla comunità queer dicendo non lasciatevi intimidire, non lasciamoci intimidire, un messaggio ripetuto anche da altri politici dell'Unione, in generale dal governo, un'espressione di solidarietà che però appare molto retorica. Molte voci dalla community LGBTQ+ sostengono che sia una posizione ipocrita, visto che il governo Merz ha più volte ostacolato una politica queer friendly. Tra i tanti episodi ricordo Merz quando disse che la bandiera arcobaleno non andava essata al Bundestag perché non è un circo, la ministra della famiglia Prin quando ha vietato il linguaggio inclusivo all'interno del suo ministero, e poi tantissimi tagli alle associazioni che sostengono proprio appunto realtà queer.
1: A fianco di queste reazioni della politica si parla anche di strumentalizzazione della vicenda, perché?
2: Sì, ci sono due tipi di strumentalizzazioni di cui si parla, quella politica, per esempio Markus Söder è tornato a parlare di rivedere le norme che regolano la cittadinanza, il presidente dell'organizzazione giovanile dell'Unione, la Junge Union, Johannes Winkel, ha parlato di dichiarazione di guerra da parte degli islamisti radicali, invitando la società tedesca a difendersi con più determinazione, ma sono in molti all'interno della community a prendere le distanze da queste dichiarazioni, come l'associazione LSVD, Associazione per la Diversità Queer, e c'è poi un'altra strumentalizzazione che è la strumentalizzazione social, che usa questo attentato solo per raccogliere like, come ha sottolineato Luna Möbius, nota attivista transgender che ha tra l'altro aperto il CSD di Berlino. Quel che si legge in moltissimi messaggi e dichiarazioni è che per le persone queer in Germania è cresciuta la paura di non sentirsi più al sicuro neanche in quella che viene definita la città più queer friendly del mondo, come ha detto anche Alfonso Pantisano, queer Beauftragte della capitale, rappresentante della politica queer a Berlino.
1: Grazie Cristina. Tra i partecipanti al Christopher Street Day che hanno vissuto in diretta la tragedia di sabato scorso c'era anche Roberta Aita, artista originaria di Caserta e residente a Berlino da 11 anni. Sabato Roberta è stata prima all'Internationalist Queer Pride a Wedding per poi andare alla porta di Brandeburgo al CSD ufficiale, dove tra le 8 e le 9 si è anche esibita sul palco in un programma di karaoke. Dopodiché ha raggiunto un gruppo di amiche e amici e ha seguito la serata proprio di fronte al palco. Roberta ci racconta com'era l'atmosfera del CSD prima che arrivasse la notizia dell'attentato.
0: L'atmosfera era serenissima, non sono stata direttamente nel pubblico perché, come hai detto, ho avuto la possibilità di partecipare a questo evento karaoke che si svolgeva sul palco, quindi ho visto prima il backstage dell'evento in sé e ho visto la folla dal palco, che è completamente nuovo per me perché di solito insomma partecipo al Pride come pubblico, e quindi dal palco l'atmosfera era quello che ho detto immediatamente dopo l'esibizione, diciamo la nostra piccola performance, è stato l'atmosfera era così dolce, molto accogliente, le persone in prima fila erano tutte sorridenti, felici di essere lì, insomma.
1: Ecco, e poi sei appunto scesa dal palco, hai raggiunto le tue amiche e amici e a un certo punto proprio dal palco è arrivato l'annuncio di evacuare la zona. Cosa hai visto e cosa hai pensato in quei primi minuti?
0: Allora, il rappresentante del CSD è salito sul palco col microfono e la prima cosa che ha detto, hanno prima fermato lo spettacolo delle drag queen che si stava svolgendo in quel momento, e il rappresentante del CSD è salito sul palco col microfono, la prima cosa che ha detto è stata: l'evento è annullato, allontanatevi dall'area. Tra l'altro ha parlato solo in tedesco, il che l'ho trovato un po', tra virgolette, strano, perché comunque è un ambiente internazionale. E poi ci ha detto di spostarci e andare a casa, sottolineando di non andare verso la Siegessäule, quindi di non tornare indietro, di non andare verso Tiergarten, verso il parco, ma di andare via verso Unter den Linden, quindi di tornare verso la città. Nel momento in cui lui continuava a sottolineare andate a casa, ho capito che ho avuto la sensazione che fosse successo qualcosa di molto grave.
1: E nei giorni successivi avrai sicuramente parlato con tante persone della comunità queer berlinese. Che clima hai percepito?
0: Purtroppo c'è tanto sconforto, c'è tanta paura in generale, c'è proprio una sensazione di lutto, ecco, di rammarico, soprattutto perché la sensazione più grande in realtà è stata quella di non essere stati protetti, e in più il lutto e il dolore è sotto davvero tantissimi punti di vista, va su vari livelli, quindi non essere stati protetti, e adesso anche questo dolore pare che verrà strumentalizzato per poi parlare di altre tematiche, spostando l'attenzione dalla questione principale, che è poi la sicurezza della comunità queer, se esiste o meno.
1: Dicevi poco fa che avete avuto la sensazione di non essere stati protetti. Che cosa è mancato?
0: Allora, nel senso, il numero di poliziotti che è stato messo sul territorio durante la giornata del Pride erano circa 2200. Io sono entrata dal backstage, come ti ho detto, e siamo arrivati dalla piazza che sta dietro alla porta di Brandeburgo. Di base c'erano 3 poliziotti. Non lo so.
1: Non è proporzionata una dimostrazione di tale
0: Porta, esatto, che porta 1 milione di persone per strada. In più le persone, gli amici e le amiche che hanno partecipato come audience, come pubblico. Allora noi ci siamo spostati da Wedding tutti insieme in gruppo, io e un'altra persona che saremmo dovute a fare questa esibizione, diciamo, siamo scese a Unter den Linden sulla U5 perché la fermata di Brandenburger Tor era chiusa, e il resto degli amici e delle amiche che sarebbero stati nell'audience sono andati alla fermata del Bundestag, quindi quella dopo Brandenburger Tor, e a loro dire, per raggiungere l'audience, insomma, sotto al palco, hanno dovuto fare tantissima strada, sono stati reindirizzati e hanno dovuto fare moltissima strada per raggiungere sotto il palco, quindi la sensazione è un po', cioè, quando poi alla fine l'evento viene fermato perché un'auto è riuscita ad entrare nel parco, la sensazione è esattamente, cioè, tipo, avevate una cosa da fare che era quella di proteggerci e non ce l'avete fatta. Quando poi invece le persone a piedi sono state tipo ipercontrollate, ipervigilate. Quindi non so, è tutto un po'. La sensazione è molto confusa, è così. C'è un po' una sensazione di sbigottimento e al momento credo anche molta rabbia, ecco.
1: Come cambierà il modo in cui la comunità vive non solo i Pride, ma anche la quotidianità?
0: Io penso che, come ho detto prima, la resilienza sia alla base di tutto questo, quindi io credo che si continuerà ad andare avanti portando avanti i propri ideali di inclusione, di gioia, di pride, appunto, per quello che si è, perché vivere nella paura sarebbe far vincere quelli che, insomma, non accettano l'esistenza della comunità. Quindi sono convinta che nonostante la paura, i principi di positività che tengono in vita la comunità queer saranno quello che spingeranno tutti ad andare avanti. Spero anche con un po' più di interesse politico e affermazione politica.
1: La risposta della comunità queer, come ci ha raccontato Roberta Aita, è di non rinunciare all'orgoglio e alla visibilità. Ma mentre Berlino prova a reagire, il dibattito va anche in un'altra direzione, la prevenzione e la lotta al terrorismo. Cosa si è sbagliato finora? Cosa si dovrebbe fare diversamente? L'attentatore Abdul Balut, come dicevamo, era noto alle autorità e stava iniziando un programma di deradicalizzazione. Il 21enne si era radicalizzato da tempo e aveva tentato di raggiungere la Siria per unirsi allo Stato Islamico, senza riuscirci. Per gli esperti si tratta del tipico profilo di un cosiddetto failed traveler, una persona fermata nata prima di entrare nell'ISIS, ma che può continuare a rappresentare un grave pericolo anche nel paese di residenza. Come ha spiegato l'esperto di terrorismo Peter Neumann in un'intervista a Deutschlandfunk, in casi come questo una pena detentiva sarebbe stata una risposta più adeguata rispetto ai programmi di recupero.
3: Das Beste wäre gewesen, wenn von Anfang an zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden wäre und die dann auch hätte absitzen müssen. Sobald dann frei ist, ist natürlich so eine Beobachtung, wenn man die tatsächlich 24 Stunden am Tag macht, ist sehr, sehr aufwendig.
1: Sorvegliare un estremista 24 ore su 24 è possibile solo in pochissimi casi, continua Neumann, perché richiede decine e decine di agenti. I programmi di deradicalizzazione sono strumenti importanti, ma non possono sostituire una pena detentiva quando si ha a che fare con una persona altamente radicalizzata e pericolosa. Ma in generale, come funziona la prevenzione? In cosa consistono i programmi di deradicalizzazione? Uno di questi è il Violence Prevention Network, che da anni offre percorsi di allontanamento da vari tipi di estremismo, compreso quello islamista. È proprio con questo programma che Abdul Balut aveva avuto due colloqui in vista di un programma di deradicalizzazione. Uno dei responsabili del progetto, Thomas Mücke, ha spiegato al Tagesschau come funziona il lavoro degli operatori.
4: Hier in Deutschland ist es ja so, dass die zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen sehr eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Denn eine der Zielsetzungen, die wir alle haben, ist, dass es keine Gefahr für die Öffentlichkeit oder für andere.
1: Quindi un lavoro a stretto contatto con la polizia per verificare se una persona prende davvero le distanze dall'estremismo. Favoriamo il reinserimento nella società, dice Thomas Mücke, e cerchiamo di ridurre il rischio di ricadute. Nei quasi 500 casi seguiti finora c'è stata una sola persona recidiva, anche se un solo fallimento può avere conseguenze drammatiche. Ed è proprio questo il punto del dibattito. Da un lato, gli esperti ricordano che questi percorsi funzionano nella grande maggioranza dei casi. Dall'altro, l'attentato di Berlino dimostra però che, quando il livello di rischio è molto alto, questi programmi da soli non bastano. Ma c'è anche un'altra questione. Quanto è forte oggi la minaccia dell'estremismo islamista in Germania? Sentiamo di nuovo Peter Neumann.
3: Die islamistische Szene ist weniger gefährlich als vor 10 Jahren. Kein Zweifel. Wir hatten damals eine echte Welle mit dem IS. Wir hatten in Europa praktisch jeden Monat relativ große Anschläge, natürlich auch.
1: Rispetto a 10 anni fa, la scena islamista è meno pericolosa. All'epoca, con lo Stato Islamico e il cosiddetto califfato in Siria e in Iraq, in Europa si verificavano attentati di una certa entità praticamente ogni mese. Dopo la caduta del califfato, il fenomeno si è ridimensionato e i tentativi di attentato sono diminuiti. Ma l'islamismo non è scomparso. Dal 2023, dopo l'attacco di Hamas a Israele e la guerra a Gaza, assistiamo a una nuova radicalizzazione, soprattutto su internet, e vediamo anche le reti islamisti tradizionali tornare più attive. Fin qui Peter Neumann. L'attentato di Berlino lascia quindi aperte molte domande sulla sicurezza, sulla prevenzione e sulla capacità delle istituzioni di intercettare chi si radicalizza, ma anche su come proteggere la libertà di chi continua a rivendicare il diritto di vivere apertamente la propria identità. Cosmo Italiano per oggi finisce qui. Trovate tutte le nostre puntate e gli approfondimenti sulla Germania in lingua italiana su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme audio. Ciao e a domani da Francesco Marzano.
5: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.